0: Quanto la tua, la mia e la nostra radio comunitaria Navegante 87.9. In coi 25 di giugno del 2026. Che bel giorno per poter salutarvi tutti gli altri che sei in compagnia, desiderarvi che siano benvenuti a questo programma che tutti sanno della una fin le due mesa, programma mantenendo le tradizioni italiane. Un coi come la grande storia delle più antiche, delle più prossime e delle prime di importanza di quei che lavorano. In cui il dì dei lavoratori, il dì del colono e il dì del motorista. E dopo, con certezza, con permissione vostra, de Valti, de tutti i Valti che sei in compagnia, andiamo a discorrere un pochettino come la storia dei primi coloni e dei primi motoristi, o scioferi che gas comincia a tanti anni in drio. Andiamo a vedere dopo un pochettino discorre sobre la storia, né? Vou desiderar que na buona sera e sene benvenuto al nostro amico sonoplasta Eroni. Andiamo avanti, Eroni, dopo chapa tre sonate belle, Vito.
1: Ivo, Padre nostro oggi, bella ragazza e per nostri nonni.
0: Andiamo avanti, allora. E aí elas mostravam toda a carreata de carros ali, tem que me lembrar o município, mas ali é ali.

0: Padre nosso.
1: É o coração do município.
0: Que sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo reino. Sia fatta la tua volontà.
1: Mas eu vi o mio cielo
0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci induri in tentazione, ma liberati.

0: essa?
1: Essa é a sua rádio.
2: A rádio de todas as idades.
3: Eu ouço, você ouve.
2: E a gente curte.
4: Navegantes FM. Esta rádio pega. Uma hora e 21 minutos.
5: Uma e 21 minutos. Quapa la rádio comunitária Navegante 87.9, quadro alto da rua Tuiuti de Rondalta. Tutti sabem della una fin le due mesa, programa mantenendo le tradizioni italiane, in cui 25 de julho de 2026. Ancoi, quanti posti che ga inaugurai, ga fat, e fin ancoi e fin di man con certezza, ghe parabéns ai coloni e ai motoristi, né? Ma che bello ver la storia e saber coloni e motoristi. Cosa che impegna sora coloni e motoristi, né? Na verità, se andiamo a vedere tutti i soldi che gira, tutti sai della terra. Poter scrivere. Può essere che qualche fabbrica di tutto, desde fabbrica di camioni, la fa che la fabbrica di camioni, quella di finestre, quella di mattoni, quella che lavora con, infine, con tutte le industrie, neanche un produce soldi. Il produce un materiale e il truca per soldi. Ma i soldi vende il sacrificio, neanche un fiorin non vende se non vende la terra. Ah, è quel che vende là, sì, ma le vignes della terra. Vengono i fasoi della terra, vengono il formento, vengono il milio, vengono tutto quel che è di ortigrange, tutto. Vem della terra. Senza la terra nessuno vive. Per quel che de diritto la terra deveria essere non per quei che esplora, ma per quei che la approfitta e fa produrre genere per poter mangiare, né? E sempre vedere tutto quel che vende terra, il dipende da un clima. Ele depende de momento. E aí, lá na natureza completa, que passa por este momento, de poder ver como que vem o gênero à tavola. Quel que cuida da terra, que toca adaptar-se como uma pessoa humana natural da própria terra. Adaptar-se para cuidar da terra. E poter fare la raccolta di generi e portare dentro di casa, né? Sendo vedere quanti sacrifici che c'è desde sti anni, come chi fa prontare la terra, come chi rossea, come bruzea, come sapea, come chi impiantea, come fa la raccolta, tutto. Adesso sappiamo il motorista, che sarebbe il chofero de anindrio, ma chofer e dizia quando que veniste el caminhão e prima e fea que dessa coisa sai com a careta e está em volta 20, 30, 40 jornadas. E qual a diferença de quel deste ano que ancora ancoi el polnar dormirte el hotel ou dormirte el caminhão que el ga un conforto. El gal mangiar fácil. Este ano, quando indea com a tropa de mule, e quando rive a nota tocar descargar le mule, dar de mangiar le mule, dormir, dormir em volta, sotto la capa, em cima e pelegri, e la mattina voltar de novo. A imaginé quando que se trovea, que se fermei até um posto, el lunes de mattina. Chiarir il dì con piova tutto il dì. Cosa fa che l'uomo in volta con 15, 18, 20 mule e non può andare in volta per la strada? aspettar fin che passa la piova, dopo insellar le mule, mettere sulla gangaia, cargare le bruacche e andare in volta, né? Loro ancora la mamma la sta a casa, tocca attendere i piccinini e lui in volta. Stasera non ven, dimani non ven, demora 8 dì, giornate di piova, de anni in drio garagnanca telefone, soli sapeva quando arriva davanti alla casa col camion. E quei delle mule, quante giornate in volta, cosa fa con le sue robe, come che il passa la sua vita, come che il mangia e come pensa alla famiglia a casa che i gavel troppero in volta con le mule. E saper come se non era telefone e sol per carta che demorea mesi e arrivarono dove che era un correo per appostare e ricevere una carta di quella epoca, né? Loro ancora darghe parabéns, parabéns un 10 volte a tutti i coloni e tutte le mondine. Sapete cosa che le mondine? Le donne lauradore. Le donne lauradore, lega come battezzate come lauradore della lingua, del dialetto di origine italiana, che chiamava le mondine, qua dice le colonne, che lavora in colonia, né? Ma allora ci apriamo le mondine e chi altri lavoratori in colonia. E tutti, e allora vedi bene, quelle che lavora, loro che lavora, e i motoristi o scioferi che va in volta, stare in volta tutto quel tempo e la mamma a casa che l'aspetta, né? Allora per tutti loro, de vero cor, in nome del programma Mantenendo le Tradizioni Italiane, volevo desiderarvi tanti anni di vita, tanta salute e percorrere la strada mondo afora, finché gabe vita e buona volontà, e che il Signore sempre vi accompagni nella vostra strada, ai scioferi e i lavoratori e le mondine. Ringrazio a tutti e ascoltiamo adesso un par di belle sonate.
0: Mamma mia, dammi 100 lire, dighe di sì, dighe di no, e Monte Grappa, Irmãs Bosa, le 5 sorelle, eh?
5: Oh, te madonna, Dio, che tu visto? È 5 sorelle, la famiglia lì, la storia di la divisoria, né? La famiglia Bosa è stata una delle prime che le venisse di star lasso a linea divisoria, che una volta se cosa che l'era era lì, non era divisoria, dopo che ha trovato un nome, ma la era conosciuta come linea Bosa, perché era 95% Bosa, dopo che e questa è qua l'erranza della linea Bosa, né? Devo ascoltarlo ora, le 5 sorelle.

0: festa das festas.
1: Navegantes FM. Navegantes FM. Navegantes FM.
2: Uma hora e 39 minutos.
3: La una e 39 minuti, qua per la tua, la mia, la nostra radio comunitaria Navegante 87.9. Qua dell'alto da rua Tuiuti, come tutti sanno, della una fino alle due mesi, programma mantenendo le tradizioni italiane. Un coi come un bel giorno, molto dedicato, che bellezza ricordare il tempo dei troperi, dei carretieri e i lavoratori in colonia e le mondine. Un coi muda un poco la storia, e in cui disi coloni e i motoristi, né? I chauffeur. Ma che buon cosita, né? Volemo poter ringraziarli a tutti e ringraziare a tutti quei che ascoltano questo nostro programma. Abbiamo un nostro gran, mamma mia, qua abbiamo qua Lucy Marzeni là de Tapera, guai a Dio. Dopo che un altro storiatore, l'erdero di Ronda Alta, non è più qua d'estarne, ma tocca ringraziarlo, perché al sabato si ricorda del programma Mantenendo le Tradizioni Italiane. E vuol mandare un saluto a tutti quei di Ronda Alta e la sua famiglia, Roman Smieschi, oltre Madonna Dio, il parfum parente dell'Enrique Smieschi, né? Che bellezza, né? Puri ucraniani, ma che buon cosita, né? E gamma dopo un signore della zo della Bella Vista. E Jaime, signore, parabéns, Jaime, ti e la tua famiglia. Un strocon a tutti, Walter, ringrazio per la compagnia. Luciana Zeni, là de Curitiba, che luxo. Edrio, che l'ascolta il programma. E la vuol mandare un parabéns a tutti noi qua. E dopo qua de sotto de novo, né? Parabéns al Didi Coloni, né? Che bellezza così. Volemo approfittare l'opportunità. Abbiamo un amico, famiglia, Inácio Zeni. Inácio Zeni che compri anni ieri. Che bellezza, Inácio. In nome del papà e tutti i tuoi fratelli, sorelle e tutta la famiglia in sé, e vuol desiderarti tanti anni di vita e salute, e un strucon e tanti anni di vita. Associa come che ti piace guidare il camion pulito, ti entri in nome dei scioferi, allora, né? E avevamo trovato qua sonade speciale per tutti i scioferi e i carrozzeri di antigamente. Abbiamo qua il gringon della caretta, non sei come si chiama, ma ascoltè la bella sonata e quell'altra sonata che l'Eronil commenta per tutti i volti che sei in compagnia.
4: Gringon de camion, la taglianeta e sulla città di Montebello.
3: Demo

0: festa, das festas.
1: A maior audiência no rádio. Obrigado por estar sempre aqui juntinho com a gente. Navegantes FM.
2: Sempre com você.
3: Você.
2: Com você.
3: Com você.
2: Com você.
4: La 1:54 minuti per la radio comunitaria Navegante 87.9. Coi 25 di giugno del 2026, un grande piacere trovare tutti quanti in compagnia. Ancora il nostro programma in onore ai lavoratori, né? Motorista e coloni. E voglio dare parabéns, sia benvenuti, Ione Raffaella Zeni Marcon. E abbiamo qua anche grande amico nostro, guai a Dio. Il me promette che il venga qua. Malga paura che tocca pagare l'entrata, Nelson Bussolaro. Mandiamo Nelson, poi venga che l'Eronim mi garante che entra senza pagare entrata. Te poi venga per nati discorre, ridere, contare un po' di frottole, né?
5: Vamo buscare ele una ora, né, Ivo?
4: Ci abbiamo un Uber e lo mandiamo, torre e veniamo qua per vedere cosa che il sa, cosa che il sa fare qua, né? Ma che bellezza cosita, né? Ma allora per te, Edes, se volete sapere una nuova, abbiamo catafora diverse sonate per i coloni, ma l'eronilia non entra là che guai a Dio, per dopo è la conta, né? Allora parabéns a tutti quelli che è in nostra compagnia te questo sabato e proveitemo Polito cosita, né? E ascoltiamo un'altra parte di sonate e ti Nelson preparati avanti chi ventorte là che ti ciappa desaprevenì e ti cata là sol de calzoni e ora che ti scambi e ti trucchi di robe atrasa, né? Allora mantenete preparato o per incortare l'assunto vei qua, ti arrivi qua la una ben a ricevesse, discorremo fin della fine del programma. E meglio di tutto qua mi piace sapere che venga un che sa ridere in italiano. Non gheri deste meglio do che un che ride pulito in italiano. Solo ascoltare, quel che ha mai ascoltato tocca ascoltare, né? Ma se un dì venga il nerso, che solo da vedere cosa che ven fuori, né? Allora andiamo avanti con un'altra parte di sonate.
5: Il governo e il colono, o filtrão e para lá colônia vai.
4: Malgás conhece próprio, ele meio sonado, né?

0: melhores ouvintes.
1: É por isso que somos a emissora campeã em audiência.
0: Navegantes FM. Duas horas e sete minutos.
2: Le due sette minuti qua per la tua, la mia, la nostra radio navegante 87.9. 25 di giugno del 2026, programma mantenendo le tradizioni italiane. Ancora in onore al Dì del Colono. Che bellezza così, parabéns a tutti i valti, a tutti i lavoratori, né? Ma volevo approfittare l'opportunità, che era una epoca là che era due vicini, ma la donna di un era curiosa che guai a Dio. E di repente la capis gente là del suo vicino, gente. E daí la corre là a vedere cosa che acontecesse.

0: Perché ti hanno alga, dita. Lei che il mul che ha dato una peada alla sogra, gli ha dato la sogra. E allora la donna le ha detto, sì, ragazza, ma allora quei che lei e tutti i parenti, ragazza, con questi qua tutti là che disputa, tutti vuol comprare il mulga, dita, per portarlo a casa. Ma però dimmi, Roni, che cada una che viene fuori, no? Ma allora andiamo avanti con le bocce e andiamo un'altra tre belle sonate per Valtteri.
1: In mezzo al mare, puaretti mattocchioni, il letto usate della colonia.

0: andiamo avanti con il nostro programma. La nostra ora del nostro programma le deve finirsi. Vogliamo approfittarlo e ringraziare a tutti che stanno in nostra compagnia, per ringraziare i motoristi e ai coloni, desiderare che un altro anno di vita e salute e felicità a tutti loro, e ringraziare quelli in compagnia del nostro programma, e di nuovo dare parabens all'Ignazio Zeni che ha compiuto anni ieri, tanti anni di vita e salute. E inseriamo con due belle sonate, avemo una frottola e dopo abbiamo per l'Ignazio Vola Colomba. Arrivederci Roni, per tutti gli altri addio addio.
1: Arrivederci Ivo, arrivederci a tutti gli ascoltatori, infine sabato che viene. Esta terrestre con i cornetti, questa è la frottola, né?
0: Yes, yes.
1: E Vola Colomba.
2: Lascia stare che un giorno mio compagno del programma, il Bartoldetto, e c'era Drio Sapar, e in mezzo al miglietto alto, neanche un metro, e là con la sua sapeta che il sapava, che il sapava, là nella scianta, e senti un... E c'era mia, una nave spaziale, che stazionava davanti in meno il tocco di Mangioca, che c'era piano, e là nella scianta Bartoldetto si affrontava ciò con la sua sapa in manga, dice, vieni fuori da lì, te svenisci un coi. Ciò che mia venisse fuori un extraterrestre, gli venisse fuori tutto mal fatto ciò. E il Bartoldetto si è affrontato, ha detto un culo, finisco quelli. E che l'altro la bandella, extraterrestre segando, lui ha detto, stai fai un altro passo, te finisco. Allora l'extraterrestre che ha levantato sulle mani, e allora te quella che ha smesso, bibit, bibit, bibit le antenete, ha detto, pian Bartoldetto che antenete se driu, confermare la ultima notizia del mondo, e lui firme la qua sapa in mancio. Perché ha detto, è che non altri che avevamo che antenete qua, sappiamo delle notizie da ora giusta, acontecesto ma
3: che
2: formare. E lui qua sapa i mal che dite, no altri qua, te a terra, quei che gassucchi due cornetti lì, gli ultimi a sapere.